Lea partiu senza una palanca. Lea ha 30 anni, forse anche più. O l'avei valutò per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto per daghe naschenà 6 e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che ve torna?

E lei passou do tempo, forse troppo. O figlio le insisteva, stiamo bene. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te vejo, non convene. Oh no, me sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Ti, te nascio e te parlo spagnolo. Mi sono nascio zanese e non me mollo.

0: Thank you.
1: Allora.
2: Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, in modo che possiamo salutare chiunque e in qualsiasi momento stia ascoltando questa registrazione. Quindi benvenuti nel mondo di Quack, questa rubrica che nasce per smentire dei luoghi comuni. In questa prima puntata, per esempio, vogliamo smentire il detto napoletano «parlo solo quando piscio a gallina». E quindi in questo perentorio e castico monito rivolto a chi, tipo saccenti o supponenti, si vogliono indurre al silenzio e a non mettere mai lingua nelle faccende altrui, in realtà è un detto erroneo, in quanto, proprio prendendo a modello la gallina, non è vero che non orini mai, ma compie le sue funzioni fisiologiche in un'unica soluzione attraverso un organo onnicomprensivo detto cloaca. E così come tutti gli uccelli non producono urina liquida ma acido urico solido. Il fatto che il condotto urinario e l'intestino confluiscono entrambi nella cloaca fa sì che il prodotto delle reni, cioè l'acido urico e le feci, si mescolano per sempre. Bene, arrivederci, e dopo questo chiarimento ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi dell'ascolto.

0: linea viscosa. Quello che rende affascinante una pianta è il suo essere cangiante. Dal verde estivo al purpureo delle foglie in inverno e poi in primavera quel fiorire viscoso che contrasta con il ritorno al verde delle foglie, con quel rosa a fare da festa nel suo vanitoso apparire.
1: And you forge a weapon.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si logorano, invecchiano, perdono di senso. E tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare.

Cevia quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

di destra, col consenso di chi sta a sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Oh, oh. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto.

sve rađi kad se pipke majdi destra, wo, wo. Pa ko se na testa, ko se na sinistra, la risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra, wo, wo.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

confesso che in questi momenti io me ne frego di quel che succede. Me ne frego della politica, della gente che muore ogni giorno, dell'America, della...

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove. Giustissimo, giustissimo, ora è tempo di Italian Groove, questo spazio di un'ora settimanale dedicato solo a produzioni e good vibes della scena italiana. Ciao a tutti, io sono Sly, vi accompagno durante questo bel viaggio che vi dà l'opportunità di contattarmi e di farlo tramite i miei contatti, il mio contatto social, in particolar modo quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Contattatemi tranquillamente su Messenger, siete in tanti oramai a farlo, non solo durante le dirette ma tranquillamente durante la settimana, per chiedermi un po' di info riguardo questa programmazione musicale. Tante info si possono poi trovare all'interno del gruppo Facebook relativo appunto a Italian Groove, si chiama Italian Groove, e ci sono tanti riferimenti, per esempio le messe in onda delle varie puntate, tutte le playlist e anche i link dei podcast per riascoltare le vecchie puntate. Vi anticipo che ho preparato un'altra playlist interessante da non perdere, per questo motivo iniziamo così Italian Groove.

Abbiamo cominciato questa puntata nuova di Italian Groove suonando un po' di Afrobeat, quello che ritrovate nelle varie produzioni di questo collettivo che arriva da Milano. Addict Ameba, composto da circa 10 elementi, ed è nato questo progetto all'interno dello storico studio di registrazione Il Guscio, appunto, di Milano. Oltre a sonorità Afrobeat trovate all'interno delle tracce firmate Addict Ameba suoni che vanno dal jazz alla psichedelia, musica latina, cumbia e quant'altro. Saluto tutti voi che siete collegati, chi si è collegato da poco. Io sono Sly, state seguendo questa programmazione settimanale di un'ora Italian Groove dedicata solo alla scena italiana. Ci spostiamo, lasciamo Milano, si va verso Bologna per andare a sentire un altro progetto che propone prevalentemente suoni Afrobeat, un progetto che è nato nel 2022 dall'idea di Jonathan Lazzari condivisa con Valentino Pirino e Andrea Lazzari, che sono

Contigo mi vida, questa traccia che è influenzata fortemente da sonorità afrobeat, percussioni afrocubane, sezione fiati caldi avvolgenti, traccia molto bella che fa parte del disco Maraviglia del maestro percussionista Gabriele Poso. Ne approfitto per salutare e ringraziare già alcuni special friends che mi hanno inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi avete già chiesto alcune cose che riguardano i primi artisti passati proprio in apertura di questa programmazione musicale. Continuate a interagire, utilizzate sempre questo contatto Facebook, quello mio personale, Salvatore Silvestri Sly. Fatelo tranquillamente durante la diretta oppure nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Il nostro viaggio ora ci porta a Milano per andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Chi è Nicola Felpieri? Da parte del progetto Il Mago del Gelato. Ero un po' curioso e sono andato un po' a ricercare informazioni riguardo questo Nicola Felpieri, ma in realtà è un personaggio che non esiste. La band ha scelto questo titolo enigmatico per stimolare l'immaginazione dei tanti ascoltatori, me compreso, trasformando poi il disco in un vero e proprio racconto sonoro. Lo trovo molto interessante e trovo molto piacevole anche questa traccia che ho scelto di suonare e ritrovare all'interno di questa playlist di Italian Groove. Segreto, il mago del gelato.

po' di smooth jazz in questa traccia appena sentita, NYC Italian Groove. E lo smooth jazz non manca affatto all'interno di tutto l'album del debutto The Way I Feel del batterista Gianluca Porro. Poi in questa traccia NYC c'erano altri nomi importanti sia italiani che internazionali. Da ricordare al piano Paolo Sessa, al sassofono Gaetano Partipilo e la voce. E la voce era quella della cantante statunitense Wendy D. Lewis, che trascorre parecchio tempo in Italia e che collabora in tante produzioni di artisti italiani. Rimaniamo in tema di sonorità sempre made in Italy in questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, e rimaniamo sempre in tema di questo mood molto raffinato per sentire ora qualcosa che fa parte dell'album del debutto di questa formazione bolognese. Colosso, l'album si intitola Over e li sentiamo con

siamo tornati a dare spazio a un po' di groove, un po' di funk, questo in particolar modo della traccia che abbiamo appena sentito, As I Feel Myself, del progetto Big Mojo. Dietro questo nome c'è il batterista, produttore bolognese Cesare Ferioli. Nell'ambito musicale ha avuto tantissima esperienza, ha suonato come batterista in tante formazioni, però dal 1997 si è affermato come DJ producer, produttore prevalentemente di produzioni blues, jazz, funk. Era appunto Big Mojo. In apertura vi ho accennato del fatto che già alcuni di voi special friends mi stavano contattando su Messenger, abbinato al mio profilo Facebook che vi ricordo Salvatore Silvestri Sly. E poco fa ho ricevuto un messaggio in cui un ascoltatore mi chiedeva dove trovare info riguardo questa programmazione musicale. C'è un gruppo Facebook, lo dico a tutti quanti voi che siete collegati, c'è il gruppo Facebook di questa programmazione musicale che si chiama appunto Italian Groove, dove ci sono tante informazioni, per esempio le varie messe in onda di ogni giorno di queste puntate, poi tutte le playlist per andare a conoscere gli artisti che passiamo settimanalmente e poi link dei podcast per riascoltare a vostro piacimento tutte le puntate che vanno in onda. Per esempio questa qui sarà disponibile la prossima settimana, disponibile sulla piattaforma streaming Mixcloud. Mentre ora il nostro viaggio dà spazio sempre a sonorità ricche di groove, ascoltando questa produzione di qualche anno fa, Equilibrio, firmata Adriano Maria, Italian Groove.

po' di sonorità jazz in questa parte finale di Italian Groove, visto che abbiamo così avuto modo di suonare Razzle Dazzle, che fa parte del disco del 2024 intitolato Senseless Acts of Love della contrabbassista e compositrice italiana Rosa Brunello. È un finale molto bello da non perdere, perché ci sono ancora due belle tracce per chiudere in bellezza questa playlist settimanale di Italian Groove. La prossima mette in bella evidenza due figure di spicco della scena jazz contemporanea che di tanto in tanto collaborano: Nicola Conte, grande esperto di Good Vibes, DJ, producer, chitarrista, e la calda voce del cantante statunitense che ha collaborato con Nicola Conte qualche anno fa, Osei James. In questa circostanza ho scelto questa traccia che si intitola Like Leaves in the Wind, Nicola Conte e Osei James.

grande classe di Nicola Conte e Osè James in questo finale di puntata di Italian Groove. Devo ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, avete seguito questa ora settimanale dedicata alla scena italiana, e poi ci tengo in particolar modo a salutare e ringraziare per i vari messaggi tutti quelli che mi hanno contattato sul mio profilo personale Facebook Salvatore Silvestri Sly. Vi invito a frequentare il gruppo Facebook di questa programmazione musicale, si chiama Italian Groove, ci sono tante cose che possono servirvi, per esempio le informazioni riguardo le messe in onda giornaliere di Italian Groove, tutte le playlist e vari link per riascoltare tutte le versioni podcast di queste puntate. L'archivio lo trovate sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi come Sly Mixcloud. Finale affidato alla brava cantautrice, compositrice piacentina Maddalena Conni. Ad agosto ha pubblicato questa traccia che si intitola This Tune, che la vede collaborare con il contrabbassista, bassista Nicola Faimali. E insieme a questa bella ballata vi rimando all'appuntamento della prossima settimana. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale Milano.

Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

pano, la messa finalmente si dice in italiano. E se al venerdì mangiare il pesce ti secca, non fare complimenti, puoi farti una bistecca. E si è stabilito dopo mille discussioni

va sempre più avanti. E se il divorzio est smaccum tremendum, la lotta continua, c'è ancora il referendum. E se in qualche parte del mondo c'è un dramma, il Papa è sempre pronto e manda un telegramma. Nel testo si commuove, depreca, è solidale, insomma gli dispiace come a uno normale. Del resto, a causa di una famosa intervista,

caspicum. Che il peperoncino si chiami caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita, non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.

sguaiati. E io li ho pregati, non siate più sguaiati, così han preso il volo e son rimasto solo. Ma ho il sospetto che c'è qualcosa.

0: Sarf Lali Galli, poi figuriamoci. Buona per Lali Galli? No, eh.
1: Ed io per paura di perdere il tuo amore mi chiudo in una stanza e sotto con la panza.
0: E allora tu metto vergogna, ma che capire che c'hai?
1: Ed io per tre sere insieme al barbiere mi cambio i capelli che adesso sono belli. Poi sospetto che c'è qualcosa in me che a te non

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumaini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumaini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Rain.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo, 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione. Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

la voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnata ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Jazz Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.
2: Jazz Train. L'artista jazz della settimana.
3: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

artista della settimana su Da Strain, il cantautore argentino Leone Chieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leone Chieco, artista jazz della settimana su Just Train.

Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Secondo me gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma la colpa non è certo dell'Italia, ma degli italiani, che sono sempre stato un popolo indisciplinato, individualista, se vogliamo un po' anarchico, ribelle e troppo spesso cialtrone. Secondo me gli italiani non si sentono per niente italiani, ma quando vanno all'estero li riconoscono subito. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Secondo me gli italiani sono poco aggiornati e un po' confusi perché non leggono i giornali. Figuriamoci se li leggessero. Secondo me non è vero che gli italiani sono antifemministi. Per loro la donna è troppo importante, specialmente la mamma. Secondo me gli italiani hanno sempre avuto come modello i russi e gli americani. Ecco come va a finire quando si frequentano le cattive compagnie. Secondo me gli italiani sentono che lo Stato li vuol bene, anche perché non li lascia mai soli. Secondo me gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri, ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi. Secondo me gli italiani sono tutti dei grandi amatori. Peccato che nessuna moglie italiana ce ne sia accorta. Secondo me gli italiani al bar sono tutti dei grandi statisti, ma quando vanno in Parlamento sono tutti statisti da bar. Secondo me un italiano, quando incontra uno che la pensa come lui, fa un partito. In due è già maggioranza. Ma gli italiani sono i maggiori acquirenti di telefonini, e non è vero che tutti quelli che hanno il telefonino sono imbecilli, è che tutti gli imbecilli hanno il telefonino. Secondo me gli italiani non sono affatto orgogliosi di essere italiani, e questo è grave. Gli altri invece sono orgogliosi di essere inglesi, tedeschi, francesi e anche americani. E questo è gravissimo. Secondo me gli italiani sono i più bravi a parlare con i gesti, e quando devono pagare le tasse fanno. Italiani, popolo di combattenti, ha detto Giosuè Carducci. Italiani, popolo di pensatori, l'ha detto Benedetto Croce. Italiani, popolo di eroi, l'ha detto Gabriele D'Annunzio. Italiani, popolo di sognatori, l'ha detto Gigi Marzullo. Secondo me gli italiani in Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma la colpa non è certo degli italiani, ma dell'Italia, che ha sempre avuto dei governi con uomini incapaci, deboli, arroganti, opportunisti, troppo spesso ladri e in passato a volte addirittura assassini. Eppure gli italiani, non si sa con quale miracolo, sono riusciti a rendere questo paese accettabile, vivibile, addirittura allegro. Complimenti.